0: essere il cinema senza sosso, ci pressimo su un cinema che era caravango della cinema stessa in Moro Italia, mi giravamo per scegliere di tra la piatta e la guagna.
1: That was it.